0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu.

notte. Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran, rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro e Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di due persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale e a seguito dell'impatto si sarebbe verificata un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ha un arto inferiore bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100233.

0: Sono le 8 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina...
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È stato tratto in salvo lo speleologo italiano di 20 anni rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio.
4: Medio Oriente, lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta statunitense. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas si recherà oggi per l'ottavo dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione.
5: Ucraina, tensioni sono state registrate sulla centrale di Zaporizhzhia con Mosca che accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6. L'esercito ucraino smentisce parlando di fake news e provocazioni russe. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare i negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro due settimane la squadra negoziale statunitense.
4: Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente

0: un cambio brusco di scenario meteo.
1: Sport MotoGP, weekend da incorniciare per Marco Bezzecchi, che ha fatto impazzire il Mugello. Il pilota italiano ha regalato all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini, la Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Giannantonio. Un sogno per il pilota italiano.
2: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ciao, pronta per le vacanze?
3: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
3: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
3: La tua salute, anche in vacanza.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Pharma, la radio siamo noi.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
0: Radio Parma, l'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
3: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
3: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
3: La tua salute, anche in vacanza.
4: Sono le 9:00.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Risultato negativo all'Ebola, il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
6: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
7: Il Libano sta affrontando una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele, che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah. Lo ha scritto su X il presidente libanese Joseph Aoun, promettendo di impegnarsi per porre fine alle sofferenze del popolo libanese in generale e della popolazione del sud in particolare, in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha descritto intanto la conquista di Beaufort come una svolta fondamentale, espresso il desiderio di rafforzare ed estendere il controllo di Israele.
6: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
7: Il partito laburista resta al governo di Malta. Le elezioni legislative hanno confermato la forza politica guidata da Robert Abela per la quarta volta consecutiva. Non era mai successo nella storia del paese dall'indipendenza in poi. Risultati alle urne segnano però anche la rimonta dell'opposizione di centrodestra del Partito Nazionalista, che dimezza la distanza con il Labour. Secondo i dati preliminari, il vantaggio dei vincitori è dato attorno ai 19.000 voti, quasi la metà di quanto successo alle elezioni del 2022. Altissima l'affluenza all'87,42%.
6: Lo sport, il ciclismo, Jonathan Milan si sblocca e vince l'ultima tappa del Giro d'Italia, mentre Jonas Vingegaard solleva il trofeo del vincitore assoluto. Questo è l'esito finale sul traguardo di Roma, che ieri ha salutato un'edizione dominata dal danese. La corsa rosa si chiude dunque con la passerella conclusiva, 131 chilometri che hanno compreso un tratto introduttivo prima degli 8 giri del circuito da 9,5 chilometri nelle bellezze della capitale.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Fra poco con voi Andrea Gatti.
9: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
10: Da
9: faccio occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
10: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
11: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. Ecco, i gatti vostri.
1: Benvenuti, 152esimo giorno dell'anno, 23esima settimana, ma soprattutto primo giugno. E allora, come faccio ogni anno, ecco, ricordiamo che ci troviamo proprio ai piedi di questa nuova stagione che arriverà anche da calendario il 21 giugno, da fuori calendario già arrivata, immagino che sarete accorti tutti quanti. Allora eccoci qua, pensiamoci, godiamo ogni giorno fino in fondo, anche quelli autunnali, invernali, perché no, ma insomma l'estate, che dovrebbe essere una tra le stagioni preferite per antonomasia, eccoci qua, ancora dobbiamo viverle, quindi facciamo proprio mente locale a questo. Lunedì primo giugno, un lunedì un po' speciale, perché al profumo del fine settimana voi direte di lunedì, sì, domani si celebra la festa della Repubblica, per molti sarà una giornata di festa da vivere con un ritmo più rilassato, una passeggiata, un tuffo in piscina, un pranzo, un picnic, come si facevano questi picnic anni fa, decenni fa, ma sarebbe il caso di farli tornare in auge. Uniamo la tavola preparata con quelle cose che di solito del picnic si fanno, tipo insalata di riso, sai, queste cose, e poi tanti piccoli assaggi, magari anche la musica di Radio Parma. Intanto sono qui per accompagnarvi in questa mattina, c'è pieno di storie, curiosità, compleanni che hanno lasciato il segno del tempo. Partiamo da un viaggio, fatto nel mondo dell'informazione. Era proprio il primo giugno del 1980 quando nasceva il primo canale All News, completamente dedicato alle notizie della storia, ed esiste ancora, si chiama CNN, e chi ci vedeva lontano diceva durerà un paio d'anni e poi chiuderà, invece fu un'idea rivoluzionaria che cambiò per sempre il modo di raccontare il mondo, le notizie nelle case degli spettatori 24 ore su 24, dirette velocissime, nel senso che anche se erano dall'altra parte del mondo della sede di CNN, i giornalisti e gli operatori erano proprio di questa emittente ad arrivare per primi o quasi sul posto. Restando nel mondo delle emozioni, il primo giugno dell'84 arrivava nelle sale cinematografiche il capolavoro di Sergio Leone, impreziosito dalle indimenticabili musiche di Ennio Morricone. Il film si chiama C'era una volta in America, un film che ancora oggi continua ad appassionare, affascinare generazioni di spettatori. Tanti anche i compleanni di oggi. Festeggiamo uno dei volti più amati, visto che abbiamo parlato di cinema, del cinema mondiale, Morgan Freeman, interpretazioni entrate nella storia. Oggi buon compleanno a Morgan Freeman, che compie 89 anni, ne compie 52 invece Alanis Morissette, parlando della musica, questa artista capace di lasciare un segno profondo nella musica internazionale. Facciamo gli auguri anche a un signore che si chiama Dodi Battaglia, ebbene sì, chitarrista dei Pooh, protagonista di Pagine della musica italiana insieme al gruppo. Poi facciamo gli auguri, 83 anni per lei, Orietta Berti, l'intramontabile usignolo di Cavriago, sempre amatissima dal pubblico, si è tra l'altro da qualche anno riscattata da periodi più silenziosi, diciamola, apparendo in televisione, partecipando a talk show, manifestazioni dedicate alla musica, eccetera eccetera. E a proposito di musica, oggi c'è uno storico chitarrista, Dodi lo era per i Pooh, Ronnie Hood è invece per la formazione dei Rolling Stones. Oggi buon compleanno anche a Ronnie Hood. E poi una modella tedesca ya di nome Heidi Klum, pure lei compie gli anni questa mattina. Oggi ricordiamo anche

una leggenda assoluta del cinema e della cultura pop. L'ho tenuta per ultima, ma non ultima. Compirebbe oggi 100 anni ed è la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Si chiama Marilyn Monroe. Un secolo per lei, se non ci avesse lasciato in realtà giovanissima, 63 anni fa. Un pensiero vada anche a due personalità che ci hanno lasciato oggi, il poeta Giuseppe Ungaretti. Ebbene sì, Giuseppe Ungaretti ci lasciava proprio oggi, parliamo di 56 anni fa, e un altro invece che non ha nulla a che fare con la poesia scritta, ma quella scritta nei suoi vestiti, nelle sue creazioni. Parliamo di Yves Saint Laurent, che ha rivoluzionato il mondo della moda, talento, creatività. Oggi Yves Saint Laurent ci lasciava 18 anni fa. Per quello che riguarda gli ospiti, alle 10:15 avremo un ospite speciale, Francesco Messina. Venerdì sarà al MUPAC di Colorno per parlare di tanto, di tante cose. Io vi anticipo che comunque la serata sarà dedicata il 5 giugno alle 21 alle immagini, ma anche le parole, due o tre cose che so di loro. Francesco Messina parlerà anche del suo libro dedicato a Battiato, insomma ci sono parecchie cose che lui conosce, da Alice fino a Franco Battiato appunto. Insomma, avremo di che parlare con lui, 10:15, e poi, tanto per iniziare il nostro appuntamento, incontrare Pietro Amendola nel primo spazio dedicato agli aggiornamenti, i primi di oggi dal sito di GazzettaDiParma.it, un pensiero vada a chi oggi compirebbe gli anni, ma non c'è più da decenni. Si chiama Pat Boone. Quale? Questo. La-

0: Radio Parma, la musica che ami. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Ed eccoci arrivati, primo appuntamento con la Gazzetta di Parma, il sito gazzettadiparma.it. Dalla redazione questa mattina avremo nei due spazi, il primo e il secondo alle 11:45 in studio, Pietro Amendola, già ai nostri telefoni. Pietro, buongiorno, eccoti qua.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori, buon inizio di settimana. E partiamo da tanta cronaca perché nel quartiere San Leonardo una donna è stata rapinata in via Prampolini ieri mattina alle 8. Due giovani arrivati su una 500 bianca l'hanno portato prima via borsetta, soldi e telefono dopo averla strattonata. I carabinieri sono poi intervenuti subito e i presunti responsabili sarebbero già stati individuati. I residenti intanto chiedono anche più telecamere nella zona. Poi una notizia che è arrivata di quella da questa mattina relativa a un arresto di martedì scorso di un uomo di 33 anni arrestato dalla polizia in un centro commerciale della zona ovest della città con l'accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Avrebbe rubato merce in un supermercato, ferito un addetto alla sicurezza e colpito con una gomitata un agente della polizia durante il controllo, portato poi in questura. Poi sul fronte sociale i dati INPS segnalano che a Parma e provincia i lavoratori domestici ed regolari tra colf e badanti sono scesi da 7.919 nel 2022 a quasi 6.800 nel 2024, mentre oltre la metà dei rapporti sarebbe lavoro in nero. E poi passiamo a un'intervista che trovate oggi sulla Gazzetta di Parma e anche sul sito, ovviamente, a Monica Bertini, la giornalista parmigiana, è stata voce e volto del racconto dell'anno calcistico di Mediaset. In più sarà il 7 giugno al Festival della Serie A proprio a Parma. Nell'intervista parla della sorpresa dell'Inter, che non si aspettava potesse essere una pretendente alla scudetto, e poi definisce entusiasmante la stagione del Parma. E infine la notizia della morte di Karin Munk, fondatrice a Parma del Pre Leonardo, punto di riferimento nella divulgazione scientifica tra medicina, ambiente e cinema. Trovate il ricordo sia sulla Gazzetta di Parma sia sul sito ad opera di Mara Pedrabissi. Un ringraziamento e al prossimo appuntamento.
1: Grazie, ti aspettiamo in studio come sempre 11:45. Grazie a Pietro.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.

una voce come quella di Patti Smith con questo pezzo coverizzato di Prince dal titolo When Doves Cry, a un'altra voce femminile che oggi compie gli anni e ne compie 52, nata il primo giugno del 74, e parliamo di una cantautrice rock tra le più affermate della musica mondiale, premiata in oltre 35 anni di carriera con, pensate, 7 Grammy Award, 12 Juno Award e un MTV Europe Music Award nel 96 come migliore artista femminile. Il primo album, parliamo di lei, si chiama Alanis Morissette, vince un doppio disco di platino in Canada, ma la consacrazione internazionale arriva nel 95.

d'ascolto in questa You Learn 1995 Jag Little Pill. E allora parlavamo di alcuni pezzi, End in My Pocket, Head Over Feet, e questa le ascolteremo entrambe. L'album vende 30 milioni di copie nel mondo, conquista 7 dischi di platino e un disco di diamante in Canada, che si assegna a chi vende 2 milioni di copie. Si chiama I Run.

0: Ironic con Alanis Morissette di fede buddista, vegetariana, attiva ambientalista. Alanis è cittadina americana dal 2005, pur mantenendo anche la cittadinanza canadese. Dal maggio 2010 è sposata con un rapper, Mario MC Treadway, dal quale ha avuto nello stesso anno il figlio, 6 anni dopo la figlia, e nell'agosto 2019 un altro figlio, preceduto dal singolo Reason I Drink. Nel luglio 2020 esce quello che è stato per lei il 9° album di inediti, Such Pretty Forks in the Road. Un anno dopo pubblica il 10° che si chiama The Storm Before the Calm, ovvero sia l'uragano prima della calma, insieme, che di solito è la calma prima dell'uragano, questo è esattamente il contrario. Due canzoni, in questo caso 3 per lei. Concludiamo con l'ultima, concludiamo sempre con uno dei suoi più grandi successi per augurarle buon compleanno. Nasceva oggi 52 anni fa, questa si chiama Head Over Feet.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Radio Parma. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

Allora, eccoci qua, 100 anni per lei. Marilyn Monroe nasceva oggi, era un martedì, quel primo giugno del 1926, ed è, come dicevo in apertura, la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Nata a Los Angeles e morta il 5 agosto del 62 in circostanze molto sospette, ha avuto una importante, importantissima, quanto brevissima carriera di attrice, pure cantante. Intorno alla sua morte, immagino, saprete tutti quanti, aleggiano numerose congetture, anche se la versione ufficiale pare sia dovuta alla morte ad un'overdose di barbiturici. Tra i film più importanti cui ha preso parte, A qualcuno piace caldo, del 59, per il quale vinse il Golden Globe come miglior attrice. Molti ricordano anche il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy, che ha compiuto gli anni proprio qualche giorno fa, insomma la data di nascita era quella, dove cantò Happy Birthday Mr. President. Ancora oggi Marilyn è un'icona di sensualità ed eleganza, musa ispiratrice dei famosissimi dipinti di Andy Warhol. Detto questo, per ricordare i suoi 100 anni, oggi ce l'ascoltiamo così.

0: Jam. Pupupidup.
1: I Wanna Be Loved By You, questo è il pezzo che ci raccontava, appunto, interpretava Marilyn Monroe nel corso dell'appuntamento, anche con la sua storia dedicata alla musica oltre che alla celluloide. Oggi alle 10:15 attenderemo Francesco Messina, in occasione dell'incontro delle immagini ma anche le parole, due o tre cose che so di loro. Arriverà al MUPAC di Colorno venerdì 5 giugno alle 21. Chi è Francesco Messina? È un graphic designer, un fotografo, un musicista, un docente, anche protagonista della cultura visiva italiana degli ultimi decenni. Messina ha attraversato mondi diversi, lasciando un segno profondo, dalla Biennale di Venezia alle grandi di case discografiche, dalle copertine dei dischi alle collaborazioni molto strette con Franco Battiato e anche Alice. Tutto questo 10:15 qui in diretta.

0: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Violenta rapina domenica mattina in via Prampolini al San Leonardo. Due giovani italiani a bordo di una Fiat 500 bianca hanno preso di mira una donna che stava camminando in strada. Uno dei due è sceso dall'auto e dopo averla strattonata le ha rubato la borsetta con soldi, documenti e telefono. La vittima è rimasta ferita lievemente. I carabinieri intervenuti subito sul posto avrebbero già identificato i due presunti responsabili. Tre rissi in una sola notte in centro storico, oltre Torrente e San Lazzaro. Il primo episodio in via d'Azeglio, dove una lite tra amici e il Ticci è degenerata con l'intervento dei carabinieri. Poi la violenta rissa fra giovanissimi in piazzale della Steccata davanti ai passanti. Infine lo scontro tra alcuni ragazzi nordafricani in via Emilio Lepido dopo il rifiuto all'ingresso in discoteca. Un giovane è finito al maggiore con ferite lievi. Gravi incidenti ieri pomeriggio in via Mantova a Sorbolo. Intorno alle 15:30 una Renault Clio e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente nella zona di Bogolese. Una donna di circa 40 anni è rimasta incastrata nell'auto, finita contro un platano. I vigili del fuoco hanno lavorato quasi un'ora per liberarla. La ferita è stata trasportata al maggiore in gravi condizioni, lievi contusioni per l'altro conducente. Maggio da record nel Parmense, ma all'insegna degli estremi. Dopo una prima metà quasi invernale con temperature basse e temporali, negli ultimi 10 giorni è arrivato un caldo eccezionale. Il 27 maggio in città sono stati registrati 36,4 gradi, il valore più alto mai rilevato a maggio dal 1878, lo conferma Simone Monica di Meteo Parma. 4 le notti tropicali e 5 giorni oltre i 34 gradi, nei prossimi giorni attesi temporali e un calo delle temperature. Colf e badanti sempre più richieste a Parma, ma i contratti continuano a calare. Secondo i dati IMSS si è passati da quasi 8.000 lavoratori domestici nel 2022 a meno di 6.900 nel 2024. Oltre la metà più di 50 anni e 2/3 sono stranieri. A pesare le difficoltà economiche delle famiglie, il lavoro nero, che secondo le stime riguarda oltre il 50% del settore. Il Parma riparte da Carlos Cuesta e dalla continuità. Dopo una stagione chiusa con la salvezza e 45 punti, la società ora vuole costruire un progetto più stabile, puntando sulla crescita del tecnico spagnolo e su una programmazione più a lungo termine. Intanto si lavora anche sul mercato. Il club avrebbe riallacciato i contatti con l'Olympiacos per provare a trattenere Strefezza, protagonista nel finale di stagione con la maglia crociata, elevata però al momento la richiesta dei greci. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Spaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Allora, giusto il tempo di una canzone, poi avremo in diretta Francesco Messina. Abbiamo già Enrico Volpi qua a introdurlo. Buongiorno Enrico, ben arrivato.
1: Ciao Andrea, buongiorno a tutti e grazie per ospitarci qua nel tuo programma.
0: Allora, siamo rimasti con un ultimo appuntamento io e te, c'era la presentazione al MUPAC di Colorno, è stato fatto tutto quanto, raccontaci com'è andata, parliamo dell'incontro con...
1: con Francesco Messina...
0: No, con... L'incontro precedente.
1: L'incontro precedente abbiamo parlato con Maurizio Biancani.
0: E com'è andata?
1: È andata molto bene, abbiamo avuto un bel numero di persone all'incontro e c'è stata un'ottima risposta. Maurizio era soddisfatto e devo dire che sono emerse tante cose sia della sua carriera che della sua vita privata e anche con tutti gli artisti con i quali ha lavorato, da Vasco, Ligabue, Zucchero, insomma con tanti artisti emiliani e non solo, e ci ha raccontato nel corso della serata diversi aneddoti che ci hanno portato anche a riflettere e a tratti anche a sorridere delle situazioni che si sono poi create in studio registrando suoni e poi alla fine tutto il lavoro completo del disco in sé.
0: Allora, questa mattina con chi ci metti in contatto?
1: Allora, questa mattina siamo in contatto, vi metto in contatto con Francesco Messina che è un grafico ma anche un musicista e ha unito queste due forme di arte e ce le verrà a raccontare appunto venerdì sera al MUPAC e quindi è un personaggio molto interessante e importante nel mondo della discografia.
0: Questa mattina, quindi fra pochi minuti, Francesco Messina, tanto per introdurlo in una delle sue strettissime conoscenze, una canzone e anche questa parla di lui. A fra poco.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ed eccoci arrivati al nostro incontro questa mattina in studio Enrico Volpi. Buongiorno a te, Enrico.
3: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
2: E in diretta telefonica abbiamo Francesco Messina, che sarà al MUPAC alle ore 21 venerdì 5 giugno con questa figura di grafico musicista, una figura che ha attraversato oltre 50 anni tanti mondi che sembrano apparentemente diversi, dalla fotografia al design, alla musica, alle arti visive, all'editoria, cercando continuamente questa relazione tra i linguaggi. Un incontro con Francesco l'abbiamo questa mattina al telefono. Francesco, benvenuto.
4: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
2: Allora Francesco, c'è un tema importante, quello che presenterai, il nesso è immagini e parole. Come le immagini raccontano le parole e viceversa? Sostieni che le immagini e le parole siano linguaggi diversi. Veniamo subito all'argomento. C'è qualcosa quindi che un'immagine non riuscirà mai a dire e qualcosa che una parola non riuscirà mai a mostrare per intero?
4: Ma no, sono tutto sommato sono delle entità che possono benissimo starsene da sole e raccontare molte cose. È che nel nostro mestiere, che è quello della comunicazione visiva, le usiamo entrambe. E c'è, come dire, un discorso da fare che non è così complicato e riguarda il fatto che il vero lavoro che facciamo in questi ambiti è quello di collegare le due cose, di far nascere dialettica fra le due, fra le parole e le immagini. Questo è un po' il cuore del discorso.
2: Per quello che riguarda il periodo nel quale viviamo, le immagini sembrano aver vinto sulle parole in realtà. È davvero così secondo te oppure è un'illusione tecnologica?
4: Le sconfitte da elencare sono tante. Una velocizzazione esagerata di tutto e di conseguenza una lettura frettolosa di tutto. Quello di cui stiamo parlando può essere considerato in vari modi, cioè se io guardo un quadro magari ho il tempo per capirne i codici anche se non sono molto chiari, se invece compro un libro giudicandolo dalla copertina o faccio altrettanto con un disco ho molto meno tempo, sono più distratto e quindi si è sempre alla ricerca di un'efficacia maggiore e questo non è un bene, cioè la lentezza per certi versi è importantissimo per l'uomo e quindi sono molto critico nei confronti di tutto questo, anche se è stato per tanti anni il mio lavoro.
2: E quando compri un libro, Francesco, la copertina influisce su di te?
4: Su di me?
2: Sì, su di te, su di te, su di te. Su di me influisce, non so se anche... Anzi, io comincio proprio a prendere in mano i libri influenzato dalla copertina, sperando che poi rappresenti quello che la copertina mi rende.
4: Sono due atteggiamenti molto diversi. Per quanto riguarda me stesso, sono molto più influenzato dal tema e soprattutto dal titolo. Forse perché soffro di bulimia, ho disegnato centinaia, anzi credo si tratti di aggiungere uno zero in tutti questi anni, copertine con i collaboratori dello studio e non sono così interessato. Mm-hmm. Il titolo è molto più importante per me, ma nella comunicazione visiva è chiaro che l'immagine è fondamentale, però è anche vero che ci possiamo fare delle idee sbagliate riguardo al contenuto, però sono fiducioso perché in tanti studi, in tante parti del mondo si lavora veramente bene e ci sono dei piccoli gioielli, dei piccoli capolavori. Non sempre tutto questo arriva da questo paese, sempre pronto a copiare il peggio dalle altre parti del mondo, però siamo stati bravi anche qui, ci sarebbe tutta una storia da raccontare. Per completare la risposta di prima posso dirti questo, che quando ho a che fare con copertine di libri e di dischi che non conosco, o meglio di cui non conosco l'autore, gli autori, ecco, a quel punto l'immagine potrebbe essere più interessante, mentre quando arriva il libro o il disco di un autore che ti piace molto, forse ti interessa un po' meno, cioè ti farebbe piacere che la copertina fosse all'altezza di tutto, di quello, delle aspettative che quell'autore suscita in te. Però sei disposto a comprarlo perché il contenuto è la cosa importante.
2: Certo, no, io mi riferivo a libri che non si conoscono. Sai quando dici voglio di leggermi entro in libreria e io comincio dalla copertina.
4: Sì. Mm-hmm. Allora ti do ragione.
2: Francesco, parlaci di alcune delle tue copertine che ti stanno più a cuore e che sono poi diventate anche molto famose.
4: Quelle che sono diventate un po' più famose non sono professionalmente quelle che mi stanno
2: che ti
4: più
2: piacciono,
4: a cuore.
2: Che ami di più. Sentiamo entrambe, sì, facciamo quelle famose prima. Quali sono le copertine che si avvicinano alla tua produzione?
4: Ma la più famosa credo sia quella della voce del padrone di Battiato, ma su questo io ho una teoria. La vedo ancora come una buona copertina. Sono contento di averla fatta, eccetera, eccetera. Però sono anche convinto che sia diventata così importante, è citata anche ho visto in qualche libro di storia dell'arte, addirittura non della grafica. In realtà forse più perché ha venduto 1,5 milioni di copie, perché in un certo senso in questo mestiere, se tu fai una cosa bellissima ma non la vede nessuno, non succede niente. Se fai una cosa abbastanza buona o almeno passabile, la vedono in molti, è chiaro che quella genera, no, nella memoria delle persone, genera qualcosa che poi si moltiplica, perché funziona così. Ogni volta che rivedi una cosa, questa cosa sembra più importante, più grande, eccetera.
2: In questo caso sono perfettamente anch'io d'accordo con te e cito un caso perché parlavo proprio ultimamente con un'azienda che ha contattato chi fece il logo della Apple e quindi la melina morsicata, che tra l'altro si fa pagare trilioni o quasi, proprio perché vive di quel successo. Ora, bello il logo della melina morsicata, ma se la Apple, come dicevi tu, non fosse stato come Franco Battiato che avesse venduto milioni di copie, probabilmente quel loghino, ecco, sarebbe andato sotto l'uscio, o sbaglio?
4: Sì. Sì, anche se la storia dell'evoluzione del marchio Apple arriva da Macintosh ed è un po' più interessante, soprattutto in relazione al logo dell'IBM, perché quello è alfabetico, IBM, tre lettere. Quello della Apple è un'immagine, è un'icona, è un vettoriale, una semplificazione. Il primo, quello dell'IBM, racconta un approccio molto più tradizionale alla tecnologia, la sovrapposizione delle informazioni e quindi anche la necessità di conoscere i codici per programmare qualsiasi cosa. Mentre l'idea di Apple è formidabile perché propone il computer senza manuale di istruzione e quindi punta tutto sull'intuizione, e le icone, le immagini in questo caso giocano un ruolo importantissimo.
2: E in questo caso fu comunque commissionato un logo, giusto, senza lettere, mi pare di ricordare. Quindi il grafico ha seguito poi la richiesta del cliente, o sbaglio?
4: Sì, cliente di notevoli vedute. Ma però sono d'accordo con te, cioè molte cose che sono valide funzionano, vengono conosciute sempre di più e finiscono nell'immaginario collettivo, ma ci finiscono anche cose che non sono granché riuscite, proprio per il numero di volte in cui quell'immagine, quel segno viene moltiplicato.
2: Ascolta Francesco, io ho letto qualcosa rispetto alla copertina della Voce del Padrone, no? Mi interessano le curiosità e allora tante cose che poi sono andato a rivedere proprio questa mattina per incontrarti. In copertina della Voce del Padrone, tanto per così rinverdire un po' la memoria, c'è Franco Battiato seduto con le gambe accavallate ma sospeso, nel senso che la sedia non c'è. Originariamente ho letto che era seduto ad una sedia d'ondolo, poi tolta in post-produzione, è corrispondente alla realtà?
4: Sì e no. Avevo chiesto al carissimo amico, il bravissimo Roberto compianto Roberto Masotti,
2: che scattò la foto, giusto?
4: Franco seduto, prevedendo da subito di togliere la sedia. Però è anche vero che quella lì è una foto che come dire, ha il suo perché, anche completa, quella seduta, cioè è una bella foto. Però l'idea di togliere l'oggetto, la seduta,
2: era già in preventivo, insomma.
4: C'era un piccolo layout che...
2: Allora, non è stato solo un tuo cliente, in qualche modo Battiato, ma un amico e collaboratore, giusto? Quindi lo hai conosciuto da vicino.
4: Sì, 45 anni di
2: storia insieme,
4: quotidiana frequentazione.
2: E la sua casa, raccontami un po', è rimasta? È stata poi venduta come si pensava fosse stato?
4: È rimasta agli eredi, al momento è rimasta agli eredi. Ma è curioso perché la casa di Franco non è il Vittoriale, non è neanche la casa di Rika Strauss o quella di Charles Dickens a Londra. È una casa molto, molto modesta. Come si dice? C'è un modo di... Sì, Cesare amò l'agio e mai il lusso. Franco era andato lì perché per lui la ricchezza di quel posto erano la luce e i profumi. Qualcosa che lo nutriva. E Franco della casa se n'è sempre strafregato alla grande. Aveva dei mobili modesti, aveva un bellissimo pianoforte, un magnifico. Ma per il resto viveva in una maniera terribilmente normale, meno normale per un artista che ha fatto il suo successo. Quindi quella casa ha quei requisiti che sono quelli che lui ha apprezzato di più. Un giardino che non era un parco, ma c'erano le sue rose profumate, c'era lo spazio per fare una piccola passeggiata all'interno della sua recinzione, ma per il resto è una casa che io non riesco a capire perché avrebbe dovuto diventare un museo. Sono come dire, di vedute abbastanza larghe di solito, però non mi immagino un pellegrinaggio dei fan in quella casa, non ci troverebbero molto. Invece, non so, se avessero voluto farne un centro studi, una scuola di musica, eccetera, non lo so. Ma sono molto critico nei confronti di queste operazioni, perché ho visto troppe volte un ente pubblico comprare un luogo per farne chissà che e poi lo compra e lo tiene lì fermo.
2: E va in malora come tanti altri.
4: E va in malora, bravo, sì.
2: Francesco, ci facciamo una pausa proprio con il tuo Franco Battiato e ci ritroviamo dopo il GR sempre con te per parlare di questo appuntamento e le copertine, lasciamo quelle famose, entreremo a quelle che preferisci.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Nelle scorse ore l'IDF è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatieh, le vie verso Tiro e Sidone. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato nel frattempo che il suo paese sta affrontando una feroce e riprovevole aggressione israeliana.
1: In questo contesto, oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Il ministro degli esteri francese, Barrot, ha dichiarato che nulla può giustificare la prosecuzione delle operazioni militari israeliane in Libano e un'occupazione sempre più profonda del territorio libanese. Anche il presidente Macron ha affermato che nulla giustifica la grave escalation in corso nel sud del Libano, chiedendo la fine dei combattimenti. Sempre sul fronte diplomatico, fonti citate dai media libanesi hanno riferito che il segretario di Stato americano Marco Rubio potrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco dopo i negoziati politici in programma domani a Washington tra le delegazioni israeliane e libanesi.
2: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico col supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. L'ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
1: È risultato negativo all'Ebola il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
2: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghieri Volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
1: Il tennis, altra giornata a tinte azzurre al Roland Garros con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi impegnati nel torneo parigino. Il match di Cobolli, da molti considerato il favorito per la finale della parte alta del tabellone, inizierà alle 11 e il vincitore troverà nei quarti chi la spunterà tra Auger, Aliassime e Tabilo. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo. Il loro sarà il terzo match dalle 11, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. A chiudere la giornata sarà invece la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafo, che chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18. In caso di doppio successo azzurro, ai quarti ci sarebbe il derby.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Torniamo in diretta dopo l'ascolto di Alice con Che cosa pensano, altra collaboratrice Battiato, ma anche collaboratrice di Francesco o viceversa. Francesco, di Alice che cosa mi racconti?
4: Beh, lì c'è un viceversa. Avevo scritto il testo per quella canzone. Come dire, in quegli anni lì, siamo negli anni '80, è stato curioso per me riascoltarla dopo tutto questo tempo. Succedeva una cosa che purtroppo adesso, periodo in cui ci sono altre possibilità, succedeva, cioè che c'era tempo. Se lavoravi per dei musicisti o per una casa editrice, c'era tempo per incontrarsi, c'era tempo per stare in studio di registrazione a origliare qualcosa, a capire come il progetto si evolveva. E quindi l'art director era molto partecipe del progetto, e con Alice accadde proprio questo. Con Franco scrissi, fui coautore della musica del Vento caldo dell'estate, un primo successo di Carla Bissi. Alice, per me è Carla, non la conoscevo nemmeno, però poi piano piano, frequentando il management di Franco, frequentando la casa discografica, lo studio di Radius, eccetera, alla fine si finisce per familiarizzare e incrociare le competenze, anche quelle che non hai sviluppato molto. E quindi nascevano le collaborazioni, ma questo è successo per me anche con altri, con Eugenio, con Finardi. Alla fine abbiamo fatto quasi un intero album insieme, ma avevamo cominciato a frequentarci per fare le copertine.
3: Francesco,
4: sono andato un po' fuori tema.
3: No, io ho proposto proprio questa canzone A cosa pensano, perché il testo è tuo, quindi mi sembrava giusto un po' divagare dall'immagine alla scrittura, perché ci sono certe arti che vanno di pari passo, nel senso che penso che chi è in grado di fare una cosa, alcuni di questi siano in grado anche di fare un'altra cosa, sempre nel campo dell'arte. Ecco, non mi sarei stupito trovare, che ne so, di Battiato una scultura oltre che a un disegno, oltre che a una canzone.
4: Sì, ma forse anche di più. Il grande intellettuale, studioso, scrittore, saggista Walter Pater, nel suo megavolume Il Rinascimento, scrive esattamente queste parole: ogni arte aspira costantemente alla condizione di musica. E io mi sono ritrovato a sperimentare che ha ragione.
3: Torniamo alle copertine. Ci eravamo lasciati su quella famosa, La voce del padrone di Franco Battiato. Veniamo invece a quelle che hai più a cuore.
4: Sempre di dischi, non di libri, di dischi, sì.
3: Sì, di dischi.
4: Okay,
3: poi poi veniamo ai libri, ma preferirei di dischi adesso.
4: Dischi. Allora, per chiudere con Franco, posso nominarne un paio. Allora, senz'altro la messa arcaica. La messa arcaica uscì a tempo con una copertina realizzata dall'ufficio grafico interno della EMI, che era la casa discografica di Franco, che poi è divenuta Polygram, perché la Polygram ha comprato la EMI, eccetera. Ecco, lì non feci niente, mentre qualche anno fa Davide Benetti della Universal mi ha dato la possibilità di rifare delle copertine per i vinili delle riedizioni.
3: Quelli blu, Francesco?
4: No.
3: Perché avevo visto anche una messa arcaica in LP vinil blu numerato, che non è quella.
4: No, la messa arcaica è bianca. Ci sono delle corde colorate che vibrano di colore.
3: Ci sono delle corde colorate, ma io lo avevo visto in giro proprio in un LP blu numerato. Il vinile può essere
4: che fosse, sì. Uh-huh. E ora non ricordo. Ecco, per me quello è un buon esempio, una cosa che mi piace perché la considero frutto di un discreto lavoro, non so, non devo essere io a giudicarlo. Però se mi chiedi, sai che non si può essere mai imparziali nella vita, no?
3: Certo, però se sei affezionato nessuno te lo può impedire, ecco, in questo caso, quindi.
4: Come diceva Goethe, posso impegnarmi a essere sincero, ma non obiettivo.
3: Ecco, veniamo ai libri. Parlaci dei tuoi libri, delle tue immagini, quello che hanno suggerito, quello che poi cercavamo all'inizio, no? Il contenuto attraverso la copertina.
4: Ok, allora, per quanto riguarda i libri, c'è da dire subito che succede esattamente quello che succede con i dischi, o almeno a me è successo. C'è un libro di Gilles Dicker, La verità sul caso Harry Quebert, che ha venduto quasi 1 milione di copie solo in Italia, che per me è una copertina fatta in 5 minuti dialogando con il direttore editoriale, fu scelta una foto. Ecco, allora cosa succede? Quello vende tanto e diventa famosa. Ma ci sono altri casi in cui si fa un lavoro molto più interessante. Prendiamo ad esempio la serie M di Scurati, non so se la conosci.
3: Quella dedicata a Mussolini.
4: Sì. Il titolo divenne M, era previsto che sarebbero uscite più edizioni, e quindi abbiamo sviluppato una M. La prima di stile un po' fascista, la seconda era una mezza firma, la terza era un po' nazista, eccetera, eccetera. Ecco, quello fu un bel lavoro tipografico. E lì, ecco, fu possibile esprimere anche un po' di competenza in materia. Poi un'altra combinazione fra cose divenute famose e cose che comunque mi piacciono ancora sono tutte quelle di Tolkien.
3: Il Signore degli Anelli, per capirci,
4: sì,
3: no?
4: La saga. Mm-hmm. La trilogia e poi tutti quelli che ci stanno intorno, che sono una marea. Credo ne avremmo fatte 50, 60, non lo so, tra edizioni originali e ricadute intascabile. Ecco, lì siamo riusciti a fare, credo, un buon lavoro. E poi tutto il lavoro con Umberto Eco, specialmente i libri illustrati, La storia della bellezza, La storia della bruttezza, La vertigine della lista. Ecco, lì sono felice di aver lavorato, perché non solo ho lavorato, ho progettato, ho imparato, ecco, stando avendo la possibilità, la fortuna di stargli vicino, c'era da imparare, ecco. Questi sono alcuni casi.
3: Francesco, ci sono delle immagini delle tue copertine di Franco Battiato che poi fanno anche da sfondo o totalmente o quasi dei tuoi libri dedicati a lui?
4: Sì, sì, sì. sono due. Il primo in realtà è dedicato, all'origine era dedicato solo al lavoro grafico fatto per Franco. E per lui e per le nostre iniziative anche, perché negli anni 80, sembra 84, abbiamo messo in piedi una casa editrice che si chiamava L'Ottava. Però quel libro lo portai, le bozze di quel libro le portai in vacanza, perché con Franco da quando non abitava più a Milano passavamo le vacanze insieme, le vacanze belle lunghe per recuperare il tempo che perdevamo distanti l'uno dall'altro. E portai, su suo invito, portai porta le cose del libro, eccetera. E poi ci siamo messi lì e lui si divertiva quando raccontavo le cose, le storie, no, ne devi scrivere di più, racconta questo, dai, ma sì, quell'altro. Ci siamo messi a fare un elenco di argomenti che poi ho trattato, e così quel libro è diventato un po' più ampio, non parla solo di grafica. E poi c'è stato invece, questo è un po' più triste da dire, perché abbiamo cominciato a lavorare quando era ancora tra noi, ma non stava più bene. Si intitola L'alba dentro l'imbrunire, realizzato insieme a Stefano Senardi, comune amico e discografico. Io avevo un gran materiale, avevo un materiale di 40 anni di lavoro insieme, e quindi non è stato difficile compilare delle pagine, dei capitoli molto ricchi di immagini. Ho scritto il testo mentre Stefano si è occupato di far scrivere molti amici e collaboratori. E così è diventato un librone molto ricco, forse il primo, no? Forse anche l'unico al momento di quella dimensione. Un libro che è andato molto bene, ma io non posso dimenticare che quando Franco è mancato non sapevamo cosa fare. Cioè, ci fermiamo, lo completiamo. Alla fine, perché c'è lo spettro del funeral marketing, come lo chiamano un mio amico, però era un tributo così sincero e così intenso che abbiamo deciso di pubblicarlo con calma quando era finito.
3: Grazie, io ti ringrazio Francesco, siamo in chiusura, abbiamo il GR che impone tempistiche per noi. Bene. Della radio, ci ritroviamo venerdì sera 5 giugno al Mupac alle ore 21 per parlare con te e ascoltarti, va bene?
4: Grazie infinite.
3: Grazie a te, buongiorno, ciao Francesco. Allora, siamo in chiusura, quindi Enrico, abbiamo ricordato tutto quanto, siamo in straritardo, quindi in bocca al lupo per tutto, no?
5: Grazie Andrea, grazie ancora, crepi il lupo e ci vediamo venerdì sera al Mupac alle 21. Grazie a tutti e buona giornata.
2: Avete ascoltato i...
6: No. No, forse non ci siamo. I gatti vostri.
3: Non a domani, ma a dopodomani o ogni notte alle 22. Vi aspetto, ciao.
7: Sono le 11 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è offerta da...
9: Ciao, pronta per le vacanze?
8: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
9: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
8: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
9: Farmacia Stadio Tardini.
8: La tua salute, anche in vacanza.
7: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
10: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Violenta rapina domenica mattina in via Prampolini al San Leonardo. Due giovani italiani a bordo di una Fiat 500 bianca hanno preso di mira una donna che stava camminando in strada. Uno dei due è sceso dall'auto e, dopo averla strattonata, le ha rubato la borsetta con soldi, documenti e telefono. La vittima è rimasta ferita lievemente. I carabinieri, intervenuti subito sul posto, avrebbero già identificato i due presunti responsabili. Tre rissi in una sola notte in centro storico, oltre Torrente e San Lazzaro. Il primo episodio in via d'Azeglio, dove una lite tra amici al Ticci è degenerata con l'intervento dei carabinieri. Poi la violenta rissa fra giovanissimi in piazzale della Steccata davanti ai passanti. Infine lo scontro tra alcuni ragazzi nordafricani in via Emilio Lepido dopo il rifiuto all'ingresso in discoteca. Un giovane è finito al maggiore con ferite lievi. Gravi incidenti ieri pomeriggio in via Mantova a Sorbolo. Intorno alle 15.30 una Renault Clio e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente nella zona di Bogolese. Una donna di circa 40 anni è rimasta incastrata nell'auto, finita contro un platano. I vigili del fuoco hanno lavorato quasi un'ora per liberarla. La ferita è stata trasportata al maggiore in gravi condizioni, lievi contusioni per l'altro conducente. Maggio da record nel Parmense, ma all'insegna degli estremi. Dopo una prima metà quasi invernale con temperature basse e temporali, negli ultimi 10 giorni è arrivato un caldo eccezionale. Il 27 maggio in città sono stati registrati 36,4 gradi, il valore più alto mai rilevato a maggio dal 1878, lo conferma Simone e Monica di Meteo Parma. 4 le notti tropicali e 5 giorni oltre i 34 gradi, nei prossimi giorni attesi temporali e un calo delle temperature. Colf e badanti sempre più richieste a Parma, ma i contratti continuano a calare. Secondo i dati IMSS, si è passati da quasi 8.000 lavoratori domestici nel 2022 a meno di 6.900 nel 2024. Oltre la metà, più di 50 anni, e 2/3 sono stranieri. A pesare le difficoltà economiche delle famiglie, il lavoro nero, che secondo le stime riguarda oltre il 50% del settore. Il Parma riparte da Carlos Quest e dalla continuità. Dopo una stagione chiusa con la salvezza e 45 punti, la società ora vuole costruire un progetto più stabile, puntando sulla crescita del tecnico spagnolo e su una programmazione più a lungo termine. Intanto si lavora anche sul mercato. Il club avrebbe riallacciato i contatti con l'Olympiacos per provare a trattenere Strefezza, protagonista nel finale di stagione con la maglia crociata. Elevata però al momento la richiesta

trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Caspaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto, lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati finora in stallo, con Hamas che si rifiuta di accettare la proposta di disarmo del Board of Peace, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale Libano.
1: L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella città di Jenisek, nella regione di Kherson, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili. Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato interruzioni di corrente. 11 comuni sono rimasti al buio. Le autorità della regione di Kherson hanno annullato tutti gli eventi in occasione della giornata internazionale dei bambini a causa degli attacchi, come annunciato dal portavoce del governatore Vasilenko.
2: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale in Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci. Il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
1: Si svolgeranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne. Aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. La contestazione per Emanuela Aiello è stata cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.
2: Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato, il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista, il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
1: Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l'esame di Stato. Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Lo stop arriverà il 6 giugno. A seguire l'8 giugno terminerà l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. L'11 giugno invece sarà l'ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
3: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: La radio siamo noi, Radio Parma.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
6: E di nuovo buongiorno ai radioascoltatori. Partiamo dalla cronaca. Una 23enne di origini maghrebine, residente in provincia di Parma, è stata denunciata, ritenuta la responsabile di un tentativo di furto ai danni di un supermercato cittadino. L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa in un punto vendita della zona nord di Parma all'orario di chiusura serale. Dopo aver riempito il carrello di prodotti è uscita dal negozio senza pagare, ma alla vista poi di un dipendente si è data la fuga lasciando i prodotti rubati fuori dal esercizio commerciale, fermata poi dalle forze dell'ordine. Passiamo ora alla sanità. Le aziende sanitarie di Parma accelerano sul fronte della telemedicina con il potenziamento di teleconsulto e telemonitoraggio per i pazienti cronici. In questa settimana sono stati formati 25 medici di famiglia dotati di kit diagnostici per eseguire tra gli altri spirometrie, elettrocardiogrammi e Holter con referti garantiti entro 24 ore. Poi il lutto nel mondo della cultura e della divulgazione scientifica. È morta Karin Munk, nata nel 1947, figura legata a Parma dove fondò e diresse il Pri Leonardo e il Festival Internazionale Collegato, portando in città per oltre 20 anni documentari e protagonisti del dibattito su medicina, ambiente e cinema. Appunto, trovate su Gazzetta di Parma e sul sito Il Ricordo ad opera di Mara Pedrabissi. E poi una notizia di sport, perché il difensore del Parma Alessandro Circati, nato a Fidenza ma cresciuto a Perth, sarà ai prossimi mondiali di calcio. Il giocatore veste la maglia dell'Australia del 2023, la stessa divisa che indosserà nel torneo ospitato negli Stati Uniti, Messico e Canada. Un po' di Parma anche a questi mondiali. Un ringraziamento e alla prossima appuntamento.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Sono le 12:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Violenta rapina domenica mattina in via Prampolini al San Leonardo. Due giovani italiani a bordo di una Fiat 500 bianca hanno preso di mira una donna che stava camminando in strada. Uno dei due è sceso dall'auto e dopo averla strattonata le ha rubato la borsetta con soldi, documenti e telefono. La vittima è rimasta ferita lievemente. I carabinieri intervenuti subito sul posto avrebbero già identificato i due presunti responsabili. Tre rissi una sola notte in centro storico, oltre Torrente e San Lazzaro. Il primo episodio in via d'Azeglio, dove una lite tra amici al Ticci è degenerata con l'intervento dei carabinieri. Poi la violenta rissa fra giovanissimi in piazzale della Steccata davanti ai passanti. Infine lo scontro tra alcuni ragazzi nordafricani in via Emilio Lepido dopo il rifiuto all'ingresso in discoteca. Un giovane è finito al maggiore con ferite lievi. Gravi incidenti ieri pomeriggio in via Mantova a Sorbolo. Intorno alle 15:30 una Renault Clio e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente nella zona di Bogolese. Una donna di circa 40 anni è rimasta incastrata nell'auto, finita contro un platano. I vigili del fuoco hanno lavorato quasi un'ora per liberarla. La ferita è stata trasportata al maggiore in gravi condizioni, lievi contusioni per l'altro conducente. Maggio da record nel Parmense, ma all'insegna degli estremi. Dopo una prima metà quasi invernale con temperature basse e temporali, negli ultimi 10 giorni è arrivato un caldo eccezionale. Il 27 maggio in città sono stati registrati 36,4 gradi, il valore più alto mai rilevato a maggio dal 1878, lo conferma Simone e Monica di Meteo Parma. 4 le notti tropicali e 5 giorni oltre i 34 gradi, nei prossimi giorni attesi temporali e un calo delle temperature. Colf e badanti sempre più richieste a Parma, ma i contratti continuano a calare. Secondo i dati IMSS si è passati da quasi 8.000 lavoratori domestici nel 2022 a meno di 6.900 nel 2024. Oltre la metà, più di 50 anni e 2/3 sono stranieri. A pesare le difficoltà economiche delle famiglie, il lavoro nero, che secondo le stime riguarda oltre il 50% del settore. Il Parma riparte da Carlos Quest e dalla continuità. Dopo una stagione chiusa con la salvezza e 45 punti, la società ora vuole costruire un progetto più stabile, puntando sulla crescita del tecnico spagnolo e su una programmazione più a lungo termine. Intanto si lavora anche sul mercato. Il club avrebbe riallacciato i contatti con l'Olympiacos per provare a trattenere Strefezza, protagonista nel finale di stagione con la maglia crociata, elevata però al momento la richiesta dei greci. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Prosegue la trattativa USA-Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli USA attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti.
1: Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha parlato intanto ieri sera con Trump della situazione in Medio Oriente e durante la conversazione ha elogiato gli sforzi determinati che sta compiendo per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive lo stesso Macron sul suo profilo X, sottolineando che tale accordo rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutte le parti interessate al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione. Inoltre, scrive ancora il capo dell'Eliseo, la Francia sostiene pienamente questi sforzi e partecipa attivamente alla loro attuazione.
2: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato dopo la comparsa di alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
1: Si svolgeranno mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia di Aiello. E il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, poi sarà sentita la donna. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
2: È morto a 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e tra i padri dell'ambientalismo italiano. Fisico, deputato, fu tra i protagonisti del movimento ecologista. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS, coportavoce di Europa Verde, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica.
1: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi, il romano affronta in questi minuti sullo Châtelet lo statunitense Zvaida, numero 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Poi toccherà Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo e loro sarà il terzo match, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. Arnaldi sfiderà Francis Tiafo. I due chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sisma, la tua playlist ogni giorno.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: diretta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. I carabinieri di Collecchio hanno arrestato un uomo di 45 anni dopo un intervento in un appartamento assegnato alla moglie dal tribunale in seguito alla separazione. Secondo quanto al costruito, l'uomo avrebbe minacciato la donna e aggredito un militare intervenuto per riportare la calma. Il 45enne, già destinatario di un ammonimento del questore per presunti maltrattamenti, è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale, per lui disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Ha rubato alcuni prodotti in un supermercato della zona ovest di Parma e una volta fermato dall'addetto alla sicurezza lo ha aggredito graffiandolo al volto e al collo. Poco dopo, colpito con una gomitata con un poliziotto intervenuto sul posto, un 33enne italiano di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria e resistenza pubblico ufficiale. Nella zona di Corniglio sono state rimosse decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, dai versanti che costeggiano le strade provinciali. L'area è stata messa in sicurezza grazie al fondamentale lavoro di monitoraggio e successiva rimozione svolto dal servizio viabilità della provincia di Parma. Parma celebra domani l'80° anniversario della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 10:30 all'Auditorium Paganini la cerimonia ufficiale con la consegna di 21 onorificenze. Nel pomeriggio alle 17:30 sempre al Paganini il concerto dell'orchestra del Conservatorio Boito. Apertura straordinaria anche per lo spazio Il Punto in Piazza Garibaldi con la proiezione dello slideshow Le Donne della Repubblica dedicato alle conquiste femminili in Italia. Il calcio: Alessandro Cercati è stato convocato ufficialmente dall'Australia per il prossimo mondiale. Il difensore del Parma, classe 2003, originario di Salso, potrebbe anche indossare la fascia di capitano dei Socceroos. Intanto in casa crociata si lavora sui rinnovi di contratto, sul tavolo le situazioni di Del Prato e Bernabé. Più semplice la trattativa per il capitano, più complessa invece quella legata al centrocampista spagnolo, reduce da un intervento chirurgico allo Psoas. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Daia Beirut, nella periferia sud. Nelle scorse ore l'esercito è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Navatiglie, le vie verso Tiro e Sidone. Una svolta nei combattimenti, ha detto Netanyahu. L'obiettivo israeliano è tagliare in due Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie.
1: L'Ucraina sta iniziando a prevalere nella guerra con la Russia. Lo ha sostenuto il commissario europeo alla difesa, Kubilius, oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della NATO. È chiaro, ha detto, che cosa spiega gli attacchi errati di Vladimir Putin. La risposta dell'Europa non deve essere quella di arretrare, ma di raddoppiare il sostegno, aumentando la spesa e la produzione nel settore difesa.
2: La cronaca: continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute alla fine di dicembre all'ospedale Cardarelli in Campobasso dopo un avvelenamento da vicina. Questa mattina la squadra mobile di Campobasso ha convocato in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone. Tomassone, da sempre legato a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, ex sindaco e per anni consigliere comunale del paese molisano, è stato rieletto proprio pochi giorni fa alla guida dell'amministrazione comunale.
1: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
2: Economia: continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati intorno ai 47 miliardi e mezzo di euro, in crescita rispetto ai 46 miliardi e mezzo del 2024 e 40,6 miliardi del 2023. L'evidenzia un'analisi del centro studi di Un'Impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono aumentate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
1: La musica è il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.ail.it.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. I carabinieri di Collecchio hanno arrestato un uomo di 45 anni dopo un intervento in un appartamento assegnato alla moglie dal tribunale in seguito alla separazione. Secondo quanto al costruito, l'uomo avrebbe minacciato la donna e aggredito un militare intervenuto per riportare la calma. Il 45enne, già destinatario di un ammonimento del questore per presunti maltrattamenti, è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale, per lui disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Ha rubato alcuni prodotti in un supermercato della zona ovest di Parma. Una volta fermato dall'addetto alla sicurezza, lo ha aggredito graffiandolo al volto e al collo. Poco dopo, colpito con una gomitata con un poliziotto intervenuto sul posto. Un 33enne italiano di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria e resistenza pubblico ufficiale. Nella zona di Corniglio sono state rimosse decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, dai versanti che costeggiano le strade provinciali. L'area è stata messa in sicurezza grazie al fondamentale lavoro di monitoraggio e successiva rimozione svolto dal servizio viabilità della provincia di Parma. Parma celebra domani l'ottantesimo anniversario della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 10.30 all'Auditorium Paganini la cerimonia ufficiale con la consegna di 21 onorificenze. Nel pomeriggio alle 17.30 sempre al Paganini il concerto dell'orchestra del Conservatorio Boito. Apertura straordinaria anche per lo spazio Il Punto in Piazza Garibaldi con la proiezione dello slideshow Le Donne della Repubblica dedicato alle conquiste femminili in Italia. Il calcio, Alessandro Cercati è stato convocato ufficialmente dall'Australia per il prossimo mondiale. Il difensore del Parma, classe 2003, originario di Salso, potrebbe anche indossare la fascia di capitano dei Socceroos. Intanto in casa crociata si lavora sui rinnovi di contratto, sul tavolo le situazioni di Del Prato e Bernabé. Più semplice la trattativa per il capitano, più complessa invece quella legata al centrocampista spagnolo, reduce da un intervento chirurgico allo Psoas. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lumezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve, questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
2: Ebola, risulta negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
1: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
2: Dopo giornate di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
1: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. I carabinieri di Collecchio hanno arrestato un uomo di 45 anni dopo un intervento in un appartamento assegnato alla moglie dal tribunale in seguito alla separazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato la donna e aggredito un militare intervenuto per riportare la calma. Il 45enne, già destinatario di un ammonimento del questore per presunti maltrattamenti, è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale, per lui disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Ha rubato alcuni prodotti in un supermercato della zona ovest di Parma e una volta fermato dall'addetto alla sicurezza lo ha aggredito graffiandolo al volto e al collo. Poco dopo colpito con una gomitata con un poliziotto intervenuto sul posto. Un 33enne italiano di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria e resistenza pubblico ufficiale. Nella zona di Corniglio sono state rimosse decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, dai versanti che costeggiano le strade provinciali. L'area è stata messa in sicurezza grazie al fondamentale lavoro di monitoraggio e successiva rimozione svolto dal servizio viabilità della provincia di Parma. Parma celebra domani l'80° anniversario della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 10:30 all'Auditorium Paganini la cerimonia ufficiale con la consegna di 21 onorificenze. Nel pomeriggio alle 17:30 sempre al Paganini il concerto dell'orchestra del Conservatorio Boito. Apertura straordinaria anche per lo spazio Il Punto in Piazza Garibaldi con la proiezione dello slideshow Le Donne della Repubblica dedicato alle conquiste femminili in Italia. Il calcio, Alessandro Cercati è stato convocato ufficialmente dall'Australia per il prossimo mondiale. Il difensore del Parma, classe 2003, originario di Salso, potrebbe anche indossare la fascia di capitano dei Socceroos. Intanto in casa crociata si lavora sui rinnovi di contratto, sul tavolo le situazioni di Del Prato e Bernabé. Più semplice la trattativa per il capitano, più complessa invece quella legata al centrocampista spagnolo, reduce da un intervento chirurgico allo PSOAS. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: Più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
2: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico della Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
1: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
2: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
1: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi 3 azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Da Spaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. I carabinieri di Collecchio hanno arrestato un uomo di 45 anni dopo un intervento in un appartamento assegnato alla moglie dal tribunale in seguito alla separazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato la donna e aggredito un militare intervenuto per riportare la calma. Il 45enne, già destinatario di un ammonimento del questore per presunti maltrattamenti, è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale, per lui disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Ha rubato alcuni prodotti in un supermercato della zona ovest di Parma. Una volta fermato dall'addetto alla sicurezza, lo ha aggredito graffiandolo al volto e al collo. Poco dopo, colpito con una gomitata che un poliziotto intervenuto sul posto, un 33enne italiano di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria e resistenza pubblico ufficiale. Nella zona di Corniglio sono state rimosse decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, dai versanti che costeggiano le strade provinciali. L'area è stata messa in sicurezza grazie al fondamentale lavoro di monitoraggio e successiva rimozione svolto dal servizio viabilità della provincia di Parma. Parma celebra domani l'80° anniversario della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 10:30 all'Auditorium Paganini la cerimonia ufficiale con la consegna di 21 onorificenze. Nel pomeriggio alle 17:30 sempre al Paganini il concerto dell'orchestra del Conservatorio Boito. Apertura straordinaria anche per lo spazio Il Punto in Piazza Garibaldi con la proiezione dello slideshow Le Donne della Repubblica dedicato alle conquiste femminili in Italia. Il calcio: Alessandro Circati è stato convocato ufficialmente dall'Australia per il prossimo mondiale. Il difensore del Parma, classe 2003, originario di Salso, potrebbe anche indossare la fascia di capitano dei Socceroos. Intanto in casa crociata si lavora sui rinnovi di contratto. Sul tavolo le situazioni di Del Prato e Bernabé. Più semplice la trattativa per il capitano, più complessa invece quella legata al centrocampista spagnolo, reduce da un intervento chirurgico allo Psoas. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

0: meccanica.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro, dicono, i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
2: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. E questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
3: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
2: Risulta negativo il test al virus Ebola del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo SPA Lanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato scorso e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
3: Domani si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
2: Economia. Continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati attorno ai 47,5 miliardi di euro. Lo evidenzia un'analisi del centro studi di Unimpresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono ammontate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. I carabinieri di Collecchio hanno arrestato un uomo di 45 anni dopo un intervento in un appartamento assegnato alla moglie dal tribunale in seguito alla separazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato la donna e aggredito un militare intervenuto per riportare la calma. Il 45enne, già destinatario di un ammonimento del questore per presunti maltrattamenti, è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale, per lui disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Ha rubato alcuni prodotti in un supermercato della zona ovest di Parma e una volta fermato dall'addetto alla sicurezza lo ha aggredito graffiandolo al volto e al collo. Poco dopo colpito con una gomitata con un poliziotto intervenuto sul posto, un 33enne italiano di origini nordafricane già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria e resistenza pubblico ufficiale. Nella zona di Corniglio sono state rimosse decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, dai versanti che costeggiano le strade provinciali. L'area è stata messa in sicurezza grazie al fondamentale lavoro di monitoraggio e successiva rimozione svolto dal servizio viabilità della provincia di Parma. Parma celebra domani l'80° anniversario della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 10:30 all'Auditorium Paganini la cerimonia ufficiale con la consegna di 21 onorificenze. Nel pomeriggio alle 17:30 sempre al Paganini il concerto dell'orchestra del Conservatorio Boito. Apertura straordinaria anche per lo spazio Il Punto in Piazza Garibaldi con la proiezione dello slideshow Le Donne della Repubblica dedicato alle conquiste femminili in Italia. Il calcio, Alessandro Cercati è stato convocato ufficialmente dall'Australia per il prossimo mondiale. Il difensore del Parma, classe 2003, originario di Salso, potrebbe anche indossare la fascia di capitano dei Socceroos. Intanto in casa crociata si lavora sui rinnovi di contratto, sul tavolo le situazioni di Del Prato e Bernabé. Più semplice la trattativa per il capitano, più complessa invece quella legata al centrocampista spagnolo, reduce da un intervento chirurgico allo PSOAS. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: da Spaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
1: Esteri. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle precondizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el Mandeb sul Mar Rosso.
2: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza, lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. La presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che fino alla fine di questo mese spetta a Cipro, ha intanto annunciato per questo venerdì una riunione straordinaria dei ministri della salute dei 27 Stati membri per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri.
2: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
1: Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros, battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassime o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 17:58. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. I carabinieri di Collecchio hanno arrestato un uomo di 45 anni dopo un intervento in un appartamento assegnato alla moglie dal tribunale in seguito alla separazione. Secondo quanto al costruito, l'uomo avrebbe minacciato la donna e aggredito un militare intervenuto per riportare la calma. Il 45enne, già destinatario di un ammonimento del questore per presunti maltrattamenti, è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale, per lui disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Ha rubato alcuni prodotti in un supermercato della zona ovest di Parma. Una volta fermato dall'addetto alla sicurezza, lo ha aggredito graffiandolo al volto e al collo. Poco dopo, colpito con una gomitata con un poliziotto intervenuto sul posto. Un 33enne italiano di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria e resistenza pubblico ufficiale. Nella zona di Corniglio sono state rimosse decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, dai versanti che costeggiano le strade provinciali. L'area è stata messa in sicurezza grazie al fondamentale lavoro di monitoraggio e successiva rimozione svolto dal servizio viabilità della provincia di Parma. Parma celebra domani l'80° anniversario della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 10:30 all'Auditorium Paganini la cerimonia ufficiale con la consegna di 21 onorificenze. Nel pomeriggio alle 17:30 sempre al Paganini il concerto dell'orchestra del Conservatorio Boito. Apertura straordinaria anche per lo spazio Il Punto in Piazza Garibaldi con la proiezione dello slideshow Le Donne della Repubblica dedicato alle conquiste femminili in Italia. Il calcio: Alessandro Cercati è stato convocato ufficialmente dall'Australia per il prossimo mondiale. Il difensore del Parma, classe 2003, originario di Salso, potrebbe anche indossare la fascia di capitano dei Socceroos. Intanto in casa crociata si lavora sui rinnovi di contratto, sul tavolo le situazioni di Del Prato e Bernabé. Più semplice la trattativa per il capitano, più complessa invece quella legata al centrocampista spagnolo, reduce da un intervento chirurgico allo PSOAS. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb Mandeb sul Mar Rosso.
1: Prosegue dunque l'offensiva di Israele e Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
2: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
1: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetti, sono indagati dalla Procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
2: Non ce l'ha fatta Marios Iconomu, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomu stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
1: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: adatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. I carabinieri di Collecchio hanno arrestato un uomo di 45 anni dopo un intervento in un appartamento assegnato alla moglie dal tribunale in seguito alla separazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato la donna e aggredito un militare intervenuto per riportare la calma. Il 45enne, già destinatario di un ammonimento del questore per presunti maltrattamenti, è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, per lui disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Ha rubato alcuni prodotti in un supermercato della zona ovest di Parma e una volta fermato dall'addetto alla sicurezza lo ha aggredito graffiandolo al volto e al collo. Poco dopo, colpito con una gomitata con un poliziotto intervenuto sul posto, un 33enne italiano di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria e resistenza pubblico ufficiale. Nella zona di Corniglio sono state rimosse decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, dai versanti che costeggiano le strade provinciali. L'area è stata messa in sicurezza grazie al fondamentale lavoro di monitoraggio e successiva rimozione svolto dal servizio viabilità della provincia di Parma. Parma celebra domani l'80° anniversario della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 10.30 all'Auditorium Paganini la cerimonia ufficiale con la consegna di 21 onorificenze. Nel pomeriggio alle 17.30 sempre al Paganini il concerto dell'orchestra del Conservatorio Boito. Apertura straordinaria anche per lo spazio Il Punto in Piazza Garibaldi con la proiezione dello slideshow Le Donne della Repubblica dedicato alle conquiste femminili in Italia. Il calcio, Alessandro Circati è stato convocato ufficialmente dall'Australia per il prossimo mondiale. Il difensore del Parma, classe 2003, originario di Salso, potrebbe anche indossare la fascia di capitano dei Socceroos. Intanto in casa crociata si lavora sui rinnovi di contratto, sul tavolo le situazioni di Del Prato e Bernabé. Più semplice la trattativa per il capitano, più complessa invece quella legata al centrocampista spagnolo, reduce da un intervento chirurgico allo PSOAS. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Da Spaccio Chialivision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Ma la vita, sono più di milioni di anni che è un vento che spiora.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un ultraleggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
1: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'autoferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
2: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
1: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
2: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. 4 volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come in ingresso wildcard del doppio che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. I carabinieri di Collecchio hanno arrestato un uomo di 45 anni dopo un intervento in un appartamento assegnato alla moglie dal tribunale in seguito alla separazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato la donna e aggredito un militare intervenuto per riportare la calma. Il 45enne, già destinatario di un ammonimento del questore per presunti maltrattamenti, è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale, per lui disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Ha rubato alcuni prodotti in un supermercato della zona ovest di Parma. Una volta fermato dall'addetto alla sicurezza, lo ha aggredito graffiandolo al volto e al collo. Poco dopo, colpito con una gomitata con un poliziotto intervenuto sul posto. Un 33enne italiano di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria e resistenza pubblico ufficiale. Nella zona di Corniglio sono state rimosse decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, dai versanti che costeggiano le strade provinciali. L'area è stata messa in sicurezza grazie al fondamentale lavoro di monitoraggio e successiva rimozione svolto dal servizio viabilità della provincia di Parma. Parma celebra domani l'80° anniversario della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 10.30 all'Auditorium Paganini la cerimonia ufficiale con la consegna di 21 onorificenze. Nel pomeriggio alle 17.30 sempre al Paganini il concerto dell'orchestra del Conservatorio Boito. Apertura straordinaria anche per lo spazio Il Punto in Piazza Garibaldi con la proiezione dello slideshow Le Donne della Repubblica dedicato alle conquiste femminili in Italia. Il calcio, Alessandro Circati è stato convocato ufficialmente dall'Australia per il prossimo mondiale. Il difensore del Parma, classe 2003, originario di Salso, potrebbe anche indossare la fascia di capitano dei Socceroos. Intanto in casa crociata si lavora sui rinnovi di contratto, sul tavolo le situazioni di Del Prato e Bernabé. Più semplice la trattativa per il capitano, più complessa invece quella legata al centrocampista spagnolo, reduce da un intervento chirurgico allo PSOAS. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Un ultraleggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
5: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
6: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, a accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
5: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
6: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
5: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. 4 volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wild card del doppio che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: puntata è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. I carabinieri di Collecchio hanno arrestato un uomo di 45 anni dopo un intervento in un appartamento assegnato alla moglie dal tribunale in seguito alla separazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato la donna e aggredito un militare intervenuto per riportare la calma. Il 45enne, già destinatario di un ammonimento del questore per presunti maltrattamenti, è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale, per lui disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Ha rubato alcuni prodotti in un supermercato della zona ovest di Parma e una volta fermato dall'addetto alla sicurezza lo ha aggredito graffiandolo al volto e al collo. Poco dopo colpito con una gomitata con un poliziotto intervenuto sul posto, un 33enne italiano di origini nordafricane già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria e resistenza pubblico ufficiale. Nella zona di Corniglio sono state rimosse decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, dai versanti che costeggiano le strade provinciali. L'area è stata messa in sicurezza grazie al fondamentale lavoro di monitoraggio e successiva rimozione svolto dal servizio viabilità della provincia di Parma. Parma celebra domani l'80° anniversario della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 10.30 all'Auditorium Paganini la cerimonia ufficiale con la consegna di 21 onorificenze. Nel pomeriggio alle 17.30 sempre al Paganini il concerto dell'orchestra del Conservatorio Boito. Apertura straordinaria anche per lo spazio Il Punto in Piazza Garibaldi con la proiezione dello slideshow Le Donne della Repubblica dedicato alle conquiste femminili in Italia. Il calcio, Alessandro Circati è stato convocato ufficialmente dall'Australia per il prossimo mondiale, il difensore del Parma, classe 2003, originario di Salso, potrebbe anche indossare la fascia di capitano dei Socceroos. Intanto in casa crociata si lavora sui rinnovi di contratto, sul tavolo le situazioni di Del Prato e Bernabé, più semplice la trattativa per il capitano, più complessa invece quella legata al centrocampista spagnolo, reduce da un intervento chirurgico allo PSOAS. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Un ultraleggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
7: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
8: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
7: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
8: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
7: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero uno al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. 4 volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wild card del doppio che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

probes. Rust. Probes.

you can, they say.

blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.